Ik die bij Jenny Agent dat, en ik die Colin Sports, de kid is in die turn dat link op die pro, ara die commissioner, en ik die Agent bij Ziel, ko die sack. E Agent is die argue, e la, die be, ara je die league, je die double down, de e la, e be, je die foul, de e la, die lawsuit, die heb ik je, e die ultra, be je, je die federal court, ara want inje e Agent, ja, die lawsuit, ge Agent die kachi. Binina go e aji di sack e di at echo di chance e aji e di bachin e di providing di former pros dan lingi e bata e an da nengi e di bi season ali hearing ge e aji e a attend alia di bay Louisiana attorney general Liz Morrell he aji filed e la e aji brief bi shini case e baka. We are the Nito, E. Aji, the athletes, E. G. Aji, B. E. Dito, E. Lada, that aggie arguments, E. B. Adahunt, Inja, already B. E. Yelti, Yobikade, Shindy ruling, E. Already referred, E. La, D. Bich, E. Aji, SAC, E. Aji, federal lawsuit, E. G. Shindy Bikiji, LSU, E. Aji, legal, garbage, E. Aji, Nigo, already Aji, Yadi, E. Attempted, E aja bichin, e aja di critical attack, e aja baka, e a di judge, e shi e a di e a message, di bichin, e nigo, e aja e di ne, e aja di rule, in lago, di bichin, di nhe, di kwe, e aja nhe, nasko, e aja di bichin, di j, e a da di lindo, di nasko, e aja di bichin, di federal court, e a di bi Alabama, lauda e di get the lengthy ruling. Gishi aji ya di federal ruling gi aji di binds e aji di ne aji marel nigo shi ya di shido e bantis kisa di e anu aki e aji impress di be e aji di threat di gi wada ya di courtroom ya confrontation gishi mitzando ya di e ana kis ka abate de ya di slats ata kone di rank aliagi LSU e aji Aliago di season, ge e ajdi hawanje, wik eje e adi Clemson, Jordan, schedule shi la di hearing, e bakago e ajdi adiba, anaganje di injunction, we adi providing, gishi aji adi NCAA, e batsa e adi barring, di former pro do, e da da di ashlat nachai, di college athletes, ge e adi stance, ya. Retracted Alia B, the sack donantla, the Power 4 conference AB, the potential punishment adopt Alia she last week, E Aja Aro Ea, the former New Orleans Saints, the defensive lineman, Ea, the Ze Yonvan Harris, Aro, the former Cleveland Browns, Takad, the Nadlin E Aja, the suit up, Donilki Ben Ye, the LSU, Ea Bilbi E Aja, the Demont. Ado lil ado ea di set di gishin ea nana e bichin di ea lago ea skidin lago bi di gallery e si aj di hearing baha al jiz ado alta di tuk di la di stand e aj bichin ea ada nigo e aj bi da lun gishin den e aj di turn don e di pro ado e aj ea di spadazan e aj at se ea di gitin e di dot lil Nado ha e aja di bi ye, e a di college je, lada Harris do di right, a nigo shi e aja, e a la, e a nitkin go di earn, e aja di la de meal, e a bi di college Harris, nigo, be shi aja di, which in as la git e a di la de nizatino anast 18, e bi di travel expense di be di saints, e gi ado e a di spent e la di at end e aja by time, Bethli di club rehabbing e ajdi vike shi ajdi ti lago ar right in nigo shi be ea which in as lagi ea di natin ashla di milia jit ea di signing bonus ea be di Philadelphia abatede shi ajdi be brief time dan lingo bet ea di browns ge ajdi ea di lightly din da o lilgi ajdi nat a binye e ajdi chance ea din da net o lilgi binye The LSU, Laro E. D. Ayabit Asla, the former Mississippi players, Dan Ningi, she Aj E. D. Unsure, E. Hat O. Yadinago, E. Aj E. Dat E. Dolin, E. Aj.

LSU ia debut aro I ajda nigo shimi kede ia di hiri nge I ajda na lina I ajdi na nanigi vili I Tigers di visit I lago di Ole Miss ia di baka September nast I za dago yon kaal gwan aro I nadan nadan tlinge ia di former di I ajin lindi Fox Sports Analyst di Mark ia di Sanchez Gishi na a e a je ya di bichin di pli ito liriki di guilty a nisht inigo e a je shi yin digi go do gashiki di nasko e a bit e a je trial e a next week e a di stem bits a do e a di gajin a kitamilo a na din shlap I khata e a je gil wako e a bit shi di e a chidit sohnil basigi e a je logo e a je di Indianapolis chidat njako Aro si bic eco I aj at a hunt inti di naltsos I aj dan degi si ia ia fael alia ni iltsos ia di thursi ia da a di motion gi I aj ni di lkiri aj di Myron County Superior Court I aj di schedule aro lnili aj di hearing binia di Sanchez I aj ia di pli guilty with all lilgi aro I aj di be sentence but all lilgi Aro si ia di beisha bin sikis bakaje I aji di records Egi aji di di do I a injin ki da Si aji di charges gi I be ka iliwad I aji pli guilty do litigi I a bachem Aro di si ia di positive I aji di development I gin ki I aji finalized ilia I aji di argument I a bil I a di prosecutors office auto ia di provide ia di path di bi kitro di resolve to linki ia di state case ia and here alto ia di encourage di be ia je ia di comprehensive conversations ia di take place di regarding ia di vidit ego di civil matter auto si di ani ia di momentum di bi kitro di bring to linki ia di At in the chapter, I have been that was called the Nick Sanchez Jr. Aro I Mark ya Sanchez I Ajba brother are the legal advisor she inigo ara nigo bige aj I the statement Aro Sanchez gishin the face I aj the felony battery charge Aro she biga ki beltit kago misdemeanor charges I she bin ye aj the prosecutors. Di be da hallo da nigo I aj ia di il guadigi shi I bakago ia di parking niki I aj binina ar di ex NFL I aj quarterbacks I aj ia di na kits an dan no bilgi shi di trial gi I aj di bina dot a I bakal shi shi gish ia di Tuesday niki ia I aj do lil ar ia di trial gish I aj ia di rescheduled Alia, the Ishla, the Nastli, Ita, I Aja, the initially, the she set Alia, I Aj, which I Aj Bahato, Galgi, Vigi, I Aja, the December, Bizilde, Ar Sanchez, do, I Adi Fox Sports, Alto, the face, Aila, the civil lawsuit, I Ashu Fall, Alia Bay, I Aja, the truck driver, Ardi Perry, I Aja, Toli, Age, Aja, Aron he aji please I a bilti conversation I a di comprehensive do I aji di professional conversations dan lingi he I aji da hollon ki I a bil di Mr. Sanchez I aji with team ar di a di a lingi Matt Gel Ditko I aji I a di represent I osin I a di tuli inigo she bi I di statement I a din he Discussion gi I aj khulna I aj di productive da niki I aj baka I di positive pat I ya ikicho I aj di agreement or I aj I di bi hoto al I di parties gi aj di move da to niki di nasko ar Mr. Tully I anticipate gi aj di progress niki I aj khulna I di active I do luck I adi dat nit in di nasko I bichin I aj di aim cable resolution niki ya aj wadi salau I aj affidavit I adi allegations
гэшин ажи санчаз иади холчин и ажи яд холчги и ажи ди акостит иади толи хи и ажи ши бе холло динат а и ажи бие и ажи и бе чрикез дез аги и ди бие гуне и ажи данча гуне ар иа шин лоуд и ла ди такс и бие ди дантаун Indianapolis и атол и ади клейм и ла ши ди бие ажи бе ласуд И Aj Sanchez entered Ila D to the kids this Agishi D Agid I Aj permission that is that she had the physical I had the block door I a shove I la di toli he Aj I had the nose I had the disuse I la Sanchez I a bit the pepper spray Agi Aja Arishi I had the Sanchez events I la Gabakid I Aja the spray I Iliago I had the toli I had the pull I la di beish I a jibitzen di da fin o lintlige a di authorities da nigo a Sanchez gishin a di hospitalize alia I a bishin di I a beish ba it anigi I a jibitzen hi a huta ko hin snajigo I ba torso I a jishin di toli I suffered I la di face laceration I ba keko di bishin shi di talao I a jibitzen I had the affidavit, a gay Ajda Nigo, I a chuta has a to a little score, I had the sports news, I Ajla Jin Adolis, Ado here, Adonis Nils Andegi, Ado Jinna or Kirigi, Korean Shishijado K to the B, 89.7 FM, Donna needs a Ari the Korogone, non Kittish Nil.

Sin olt agi arjunad os o gizgi cwrin si si jaro KTB 1.7 FM donna ni tza cwrwyd o llabach yn zingi di PSA di llingi lla chilchir deis al e ia di nilch as zole i arjbydid i godi propane i arj safety tips gi lla be chilchir deis al e ia di chwys doll ilgi i a nilch as zole i arj di llingi di propane Gidi safely she did or storage later it da do chojo inta ia di logo I aji propane appliance gi ida da di tanks gi ia di kunne ida da she ia di bi kunne di dat el kalko di space that hege ia garage ida basement kunne ia aje waro hat ia di sto lili aji di chago I aji ia gas gi ia di propane di zola Ishi aj ia di khalchkin shi aj ia di ia na ho khabe ia ji shi aj di kosh na hal lengo I aj khalchkin la kosh aj ia di de tag ji I di lik sigi donan ago la do ia di ia shin chago I aj gas gi ia shi di put out the lilty flames a let that the kligi the kont at agi I da di and spark that don lilki I aji to shi distinguished as do lili nat o jigi shi aji material I da di ele da di kligi di open flames ado I adi do chuj do insta di lights do appliance I da di base ba nagi I shi di aji ya I do lili aji di spark agi aji ado I adi bachas do gali aji di aji nas aji di propane sa anje ado shi di atko I aji di nachi kuj do lili aji di kinigi It's under the other na, ado I aj yadi insta gisti shut off, insta lilti gas, ado shi yadi turn gi yadi main, the tank valve gi I aj di bichin go shi aj, hinch naj go di ul kiliki, I bik echo di clockwise.

Adet eja si aje ja, di seif i aje huisto lichgut eja, ado ea di ba, ea justo ati reportsto lichi aje ea di, ea ha linki di leak, e aje si di propane, e aje provider, and linki bichin huisto lini edita, di last e asla asla chin huisto lini, e bits ado ea di, ea safe distance, e bits ado, ado ea di checkisto lichwa, ato linki ba budget ego e aje ea da anigi professional, ea di inspect ito lichi system abate de, ea nat a e aje do lichi da, di chuj do linki e aje, ea di propane e appliance dan linki e aje, ato ea di hat o e aje di hajo di safe storage do lichto, ea nchacha to lichi handling, ea shi di alhacha di yiteko e aje josan do lichi upright, alhacha ea di storage do lichto, ea di transport e jil into lichi tank gi, ea di tego suzino e aje di e baka e aje ab alia gi di foot ring di slingi ea di ea do ea shi baka da do e aje di ea beside gi ea do da ado di logo e aje storage leko ea di keep sto lilti spare do e aje ea di disconnect sto lilti tanks gi di logo e bigi shi di yego na haj chigo di well ventilated nas aje shi di bits ado e aje the direct sunlight do aje the temperatures dan lingi ya shi di lad ni zat ni not da go ni kidgi aje ar ya di do ya di hun ne ko ne ya storage leta ya di shi ya di do I keep jo send da di propane cylinders ya di hun ne e wan kun ne do basement ya da di garage dot ego da da ya di chidgi ya bi ye ado ea di stables do lilki ishi ea di placement ea aj secures do lilti grill banyagi di tanks ako ea aj ea di do na ato lzilta ea aj ado ea di bitza hat ea do lilti carbon monoxide poison di slingi ishi di akui na cha ea aj huanan l ea do lil ea aj ea di certified technician ea aj di hua inspect na il ea do lil I aja ho propane e appliance dan linki do di vents e di aqui na ha wik e aro e di chuj ol in do lilti tlo gud e ya e a shi di do e a chuj ol in da di tlo ba al ya gi di grills do di portable heaters e da da di generators e a kun ne e aja di ho guan kun ne e da da di tent da e gun ne aro e a di installs do lilti detectors e aja e a di ea di UL list di carbon monoxide detectors ea baka di at ende naz ango di levels gi aj di hawan gunne. To aj nilsko ea di propane safety tips ea la hilchan ando lil aro kia ar nes nils ande gi aro jana ul kini gi kori yon shi shijado KTDB 89.7 FM donna nitsa ari da korogone nan hidish nil.

Mexican wolf ni e ajit e di bahna ni e Washington that lance da President Donald Trump e la aju yika e a jigi na yitla da nila executive order de sni e ajit e a di de a kon ma itso ki Mexican gray wolf E ajit ea di federal has ajit ea endangered species hatin yi ajit ea nache e kuta ea dol nil jano ajit ea yi hadzi danila e nye interior department nast atind ea yi dol kal ajit ea ajit o nash ea hulnet o lil danila di Mexican gray wolf ni di endangered species no aje kut a de kishina la shipjit ab kagi e aje shint on hulnet o lilt anila e aje lak openina aje gi kut a negi e a complete da hulon bekashi de pedo aje shint da huloni kut a hits a ian delse E aj e apenina e aj di endangered species no aj jitab kagi et onach e honel net o lilt anila e di con Mexican gray wolf ngi e aj e ahat a bahna e shit e ahat a eliat o lil aro di aj shit e at di tahlaho Aj she stohut a ea adal net o list to khalid o hushi. Aj ea saliti Arizona do New Mexico hahotso git ea be Juk at ea bahana tan is a din on a din. A ka aj ean bitahanet di din na khayata toshtan. Danila e aj ea she. Di hwyd ad o hiw i a bach a hwyst an le di ad y di con bilin deint ag i ad y di a hwyd a si ig e tig da hon ni ho ad y di a chwilia ad y cwyd ad i a banad hanet da nila e di a hwyd o ad y banad hanet ar o di di a yw trwhaad so ad y di a di con jinyan banad sos byd Chon eh ajib jinyan bain dahani jod ahnata aji ea food stamp no ea aji hot o beyichi e ajit ea di adolet a lindo aji ea shin sa nanish but ajib it's on da dendo nanish da e hetin trao da aji ea tahawan has anigit ea panina E aj ea hat a yo tro hat so bi aj ea hat a khanad at le e aj ea shi to hiu hat at le ki te ya penina ni ge ga aj is li sa aj no yo skal kuna e aj a sa sinigi e ya aj ea shi trad ne zatino astra asa Baganiki e aj hat at ea Aj ea alnet o lilt anno aj ea ya nad halnet la. E kone di hawan has angone a nilt egi. E aj ea bin nache shin kut a ea nad zogo. E aj ea haj ea kondal int o lilt. Khala bin in nad aj shin yego a kond in yand o dago deil kedi. Aj ea bin in nad hud a ea anan alnet. Do leistrod o ea bahanna dod o hiwshin aja ya dahani zin. Aja ochot o ea nahas an. Di hwt o ea holjish. Aja dibet ko nahol aja ea da le da linid ea banina da nila. E aja ea hwt o ba na dahanna lalto. Aro dit ea alto aja ba na hanna linid ea alto aja. Eri alt di yo tro hatso ajit e ati san ajishina nishin tsago e kha nilyande ajit

Яа тэ яа нэнэс нь болцсон аки кран шиш жара K3B 9.7 FM тананы цагаар ээ яа тин та та талж юм бэ ла ос кириш ла нон шинтэ LK You're listening to K3B 9.7 FM from Panyan to Mexico. Time now is 14 minutes past the hour of 5 o'clock. Ato iya tahanne dan lenge iya di Washington i are tahanne iya di US military da nigo shi ajde iya di destroyed the Ladish lago di Iranian oil tankers ibi di response di bichin di akid di attacks iya baka i ajde warships ato iya di Tehran ishi iya di hit back di la i ajde bichin iya di American targets ibi di Jordan ato i ajde iya A kid, the she did burst on lingo, the back and forth strikes, the archer launch, the side back torch open, then lingish the hostiles, ea be a deep laco, ea scan, the she archer ilkichi jacko. Ado ea bekegon, she did Tuesday, giddy American strikes, then lingity Iran, ea united these chitty missiles. Ia di bikejo di US targets ibi di Jordan. Ia bik echo shi ia di Iranian state da yilki ia di media. A di US Central Command da nigo. I shi di do bila da halon da information. Ia di offer da do lintiki di bidet ia di strikes. Ia baka di Jordan airbase. Agi ia da nigo ya chita haza a. Ato iya natahan natan tlenge iya di Seattle i ari natahan iya di new data shishota ila di numbers dan lenge di ballots i rejected aliya bin yeshi di keda di postmarks ge aja di sort in atzago shidi bay vote by mail status ge aja iya di Washington do di organ iya aja keda sanilge ato iya di fragile highlight The concern ge aj ian aniko shidi changes ia bi the US Postal Service operations ia di exigent e aj ia di fall pi votile general elections ado shidi specially di bi e aj di roughly di snido di dozen states ge aj vote di at indi shi da alako Ia be mail, auto di shidi changes, ia be the US Postal Service operations. Ia di exigent, ia di fall, pi votile general elections. Auto shidi specially, di be aj di roughly. Di snido di dozen states, ge aj vote. Di at indi shidi da alako. Ia be mel, auto di struggling, ige ajba operation, emphasize de la di regional hubs, ibi di effort, I aj save da do link di milit ego I aj beso, adi tlachi di US senators, do I aj election officials, ishi I warned I la I aj I di changes, ge aj di delay, auto link di application, I aj di postmarks, Auto di prevent di nantla di valid ballots. Ibit a shi aj di toltka ki. Auto da nigo I aj di predict da I la. Ia di board out dol nilgi. Ia da nigo. Ia ya chita haza a. Auto ia nadan tlingi di Jefferson City. Missouri I ad nadahane. Ia di federal judge. Di Missouri jitsi ia di nagaanje. Ia di block ila di state but di treat all indgi ia di alketashi di congressional districts ibi di November di itai nilgi arba kede shi di US Supreme Court declined da ila I aj ia di I aj di get di do liti involved ia bi di twisting do di conflicting legal battles arba di decision gishin alia di Tuesday gi I highlight the Aja confusion, the nature, the Aja measure, the Missouri, the redistricting battle,
Wish I aji yadi span, Walako I aji ia. Naka yadi federal court I action. Ishi dibits under dit ia di tukshis kan bekid in Missouri Supreme Court do. Shita nigo di state di gigi di do. Chudi dosh insta di ani di US House map. Ia back alia gi baby Trump. Ibi di November di itai nishigi. Bini nago shidi citizens gi yadi turn in da ila. The mili aji yadi petition, the signatures e demand e yadi statewide vote e baka, the U.S. Supreme Court declined that yadi take up the lengthy e aji appeal, e but under the Missouri Republican Attorney General, agi aji da nigo ya chita haza an, to aji nsko e yadi sa dhanet dan lengi, e yadi sa ichina an do lengi.